0: Planet News.
1: La vera rivoluzione per le famiglie con animali inizia in Piemonte. La regione, insieme alla LAV, hanno rinnovato l'accordo per 16 ambulatori di veterinaria sociale. Un importante servizio che raggiunge una platea potenziale di 120.000 nuclei familiari da più di un anno in 8 città del Piemonte. Chi è in difficoltà può vaccinare, essere visitare e avere trattamenti antiparassitari per i loro cuccioli.
2: Un servizio che offre evidentemente sollievo alle tante persone sopraffatte dai costi elevati delle cure veterinarie. La regione Piemonte è la prima in Italia ad aver avviato un servizio di assistenza gratuita per le persone seguite dai servizi sociali e si è dotata di una legge approvata nel 2024 dedicata al benessere dei nostri piccoli amici.

0: sento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: Planet News.
2: Dopo aumento dei prezzi e carovita, è l'ambiente la preoccupazione principale dei giovani dell'Unione Europea. Per i giovani italiani ancora di più. Emerge dall'ultima edizione del sondaggio condotto dal Parlamento Europeo sui cittadini dell'Unione Europea di età tra i 16 e i 30 anni, che fornisce una panoramica dettagliata sulla loro partecipazione politica e sulle loro esigenze e preoccupazioni. Risultati che dovrebbero garantire che l'evento di punta del Parlamento per i giovani AE 2025 affronti gli argomenti più importanti per le nuove generazioni.
3: L'indagine, condotta da Ipsos da settembre a ottobre dell'anno scorso, ha puntato alle interviste online di oltre 25.000 giovani in 27 paesi membri dell'Unione Europea. Dato positivo, l'Italia ha molto coscienza, soprattutto i ragazzi hanno molta coscienza dell'ambiente e della preoccupazione per i cambiamenti climatici. Quasi il 50% degli italiani ritiene che questa dovrebbe essere la priorità dell'Unione Europea nei prossimi anni.
1: Ogni weekend nel cuore della notte.
4: Radio Monte Carlo, new classics.
5: All night long. All night. All night long.
1: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: L'Italia è ricca di patrimoni artistici, storici e culturali che giacciono abbandonati. Nel tempo si cercano fondi per potergli dare nuova vita e proprio questo pensiero ha condotto Gangi, località siciliana, a trovare budget e idee per dare una nuova partenza ad un carcere mai utilizzato e abbandonato dalla fine degli anni 70. Gangi, conosciuta per essere un borghetto posizionato nella pittoresca regione montuosa della Sicilia settentrionale, ospita non più di 6.000 abitanti.
2: Il paesino ha però il desiderio di riscrivere il proprio futuro partendo proprio dalla riabilitazione del vecchio carcere mai usato, trasformandolo in un bioparco dedicato alle farfalle. L'obiettivo è quello di recuperare l'edificio abbandonato investendo in un turismo sostenibile che valorizzi il territorio. Il progetto ha finalmente trovato il sostegno economico necessario e rappresenterà, attraverso una riqualificazione, come il patrimonio edilizio inutilizzato possa diventare tessuto sociale e culturale della comunità.

0: Planet News.
1: Recuperare tonnellate di cavi sottomarini in disuso giacenti in fondo al mar Mediterraneo per una lunghezza di 22.000 chilometri. È la missione di Sparkle, il primo operatore di servizi internazionali in Italia, fra i primi nel mondo, che ha firmato un importante accordo per il riciclo di queste infrastrutture necessarie alle telecomunicazioni.
2: Parliamo di cavi telegrafici o coassiali e in fibra ottica che sono adagiati, posati sul Mediterraneo e che saranno portati in strutture apposite e poi smontati, puliti e separati per essere trasformati in materiale di alta qualità che sarà reintrodotto nel sistema industriale. Risparmio stimato 35.000 tonnellate di anidride carbonica.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
5: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly.

30 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Night. Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Parliamo delle capitali più verdi d'Europa. Tra queste c'è anche Roma, nella top 10 proprio delle città più verdi dell'intero continente. I suoi 310 chilometri quadrati di alberi le permettono di arrivare terza dopo Oslo e Berlino. Lo dice la European Forest Institute, l'organizzazione internazionale di ricerca in ambito forestale, su dati dell'Agenzia Ambientale Europea, analizzando le città europee appunto con più di 50.000 abitanti. Un terzo posto guadagnato se si calcola l'estensione della copertura degli alberi presenti in parchi, giardini pubblici, foreste preservate e orti urbani, senza tener conto della grandezza della stessa città. Se invece si rapporta la percentuale di copertura di alberi rispetto alla superficie della città, Roma, con il suo 24,08%, scende al 22° posto, mentre sul gradino più alto del podio c'è un'altra città italiana, che è Savona, che è la prima città verde d'Europa con l'83,87%.

0: Planet News.
1: In Piemonte il comune di Verbania ha lanciato un nuovo progetto che unisce amore per gli animali e anche sostegno concreto a tutti quelli che vivono in quella zona. Chiunque adotti un cane over 10 anni, con più di 10 anni dal canile municipale, riceverà un rimborso completo delle spese veterinarie.
2: Il progetto, intitolato Adotta un cane anziano over 10 anni, offre un pacchetto di agevolazioni sanitarie a chi decide di dare una seconda possibilità a un amico a quattro zampe senior. Il comune quindi rimborserà le visite veterinarie, le prescrizioni mediche e le vaccinazioni annuali, purché tutte le spese siano regolarmente documentate con fattura o ricevuta fiscale del veterinario scelto dall'adottante.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Gli aeroporti stanno diventando luoghi chiave nella transizione ecologica. Sono infatti veri e propri sistemi complessi che consumano energia, producono rifiuti e generano emissioni per aerei, veicoli di servizio, terminal, negozi, parcheggi, climatizzazione. Negli ultimi anni quindi sempre più aeroporti hanno iniziato a introdurre misure concrete per ridurre le emissioni e l'impatto ambientale.
2: E la prima importante mossa è quella dell'elettrificazione dei mezzi di servizio. Pensate che Amsterdam, l'aeroporto, addirittura è riuscito a ridurre le emissioni del 90%. In Italia l'aeroporto di Bologna ha annunciato un piano di autosufficienza energetica al 100% che arriverà da fonti rinnovabili entro il 2030.

0: Planet News.
1: Recenti studi hanno evidenziato che vivere in prossimità di un parco o disporre di un giardino personale può ridurre del 25% il rischio di sviluppare malattie croniche. Questo dato sottolinea l'importanza delle aree verdi non solo per il benessere individuale, ma anche per la salute dell'intero pianeta. Il concetto di biofilia, ovvero l'innata connessione tra l'uomo e la natura, gioca un ruolo cruciale nel nostro benessere.
2: Il contatto regolare con ambienti naturali contribuisce a ridurre lo stress, abbassare la pressione arteriosa e rafforzare il sistema immunitario. La presenza di aree verdi nelle nostre vite non è solo un elemento estetico, ma una componente fondamentale per il benessere fisico e mentale. Promuovere e preservare questi spazi è essenziale per garantire una migliore qualità della vita e un futuro più sostenibile per tutti.
0: Radio Monte Carlo. Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
3: c'è solo una cosa da fare:
0: ballare!

0: radio e della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Una settimana di eventi per riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente, per agire insieme su valori condivisi come sostenibilità, rispetto del territorio e tutela delle risorse naturali. È il cuore della settimana dell'ambiente promossa dal comune di Broni nella provincia di Pavia. 4 giornate dal 30 maggio al 7 giugno con un programma tra divulgazione, sensibilizzazione e azioni simboliche, con la convinzione che anche dai piccoli centri possa partire un cambiamento capace di generare impatti significativi.
2: E sarà Edoardo Stoppa, amico dell'ambiente ma anche degli animali, ad aprire questo incontro proprio al teatro Carbonetti. L'ingresso sarà gratuito, Edoardo sarà proprio lì per sensibilizzare senza retorica, quindi in modo molto diretto sulle tematiche ambientali e tutto quello che possiamo fare durante il corso della nostra giornata. Il giorno successivo, 31 di maggio, puliamo la città, raccolta partecipata dei rifiuti abbandonati con ritrovo in piazza Vittorio Veneto.

0: And I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: All'aeroporto di Cagliari sono stati installati gli Smokers Point, posacenere innovativi nati dalla collaborazione tra Sogaer e Recig, prima azienda europea autorizzata al recupero e riciclo dei mozziconi. Il progetto, volto a contrastare i rifiuti e promuovere l'economia circolare, consente di trasformare le cicche in un polimero plastico riutilizzabile in vari settori industriali.
2: I nuovi posacenere, decorati con i motivi dell'albero della vita dell'artista Horg, sono posizionati nelle aree fumatori esterne alle zone arrivi e partenze. L'iniziativa è un ulteriore passo del Cagliari Airport verso la sostenibilità, già certificato nel programma Airport Carbon Accreditation.

0: Planet News.
1: Durante un'esplorazione sottomarina al largo del Cile, un team di ricercatori ha scoperto un'enorme quantità di specie sconosciute. La spedizione aveva lo scopo di mappare 4 canyon e soprattutto 20 diversi ecosistemi locali sorti intorno a fughe di metano che fuoriescono dal fondale e creano un ambiente ideale per la vita oceanica, anche quella costretta a vivere dove la luce del sole non arriva. Gli scienziati hanno trovato una creatura che assomiglia a una costellazione vivente e si muove come un'alga subacquea, crostacei con zampe lunghe e spinose ricoperte di punte e molti organismi che lampeggiano con la bioluminescenza. Ma tra tutte, forse la più bizzarra, era un tipo di pesce che cammina, con grandi occhi strabuzzanti e una pelle che sembra fatta all'uncinetto. Si tratta di un pesce abissale simile alla rana pescatrice, famoso per la sua espressione cupa e per l'esca luminosa che gli penzola davanti al viso per attirare le prede. La sua pelle simile a un ricamo è formata da piccoli aghi che probabilmente offrono protezione e fori per gli organi sensoriali. Lo strano abitante degli abissi ha pinne modificate che gli permettono appunto di camminare sul fondo marino. In totale la spedizione ha osservato e catalogato una 60 di specie diverse, ancora sconosciute e quindi senza un nome scientifico ufficiale.

0: Planet News.
1: Lungo le coste della Francia e della Spagna l'industria marina sta trovando nuovi modi per trasformare i propri rifiuti in risorse utili. In Francia l'ostricoltura soffre di altissima mortalità che genera grandi quantità di gusci. Invece di trattarli come scarti, vengono raccolti e trasformati in calcestruzzo ecologico, mescolati a un cemento a basse emissioni di CO2.
2: Questo materiale è già stato usato per realizzare passerelle turistiche e piccoli blocchi di cemento simili a delle barriere contro l'erosione e l'innalzamento del mare. In Spagna, invece, lungo la costa mediterranea, un'azienda collabora con i pescatori per raccogliere reti da pesca dismesse e trasformarle in oggetti durevoli come scrivanie, panchine, sedili. Questi prodotti non solo riducono l'inquinamento da plastica, ma raccontano visivamente il legame con il mare.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio

0: Temperatura. Planet News.
1: Parliamo ora della foglia artificiale che produce ossigeno. Si chiama Silk Leaf ed è una foglia artificiale biologica realizzata con un biomateriale a base di proteine della seta e cloroplasti stabilizzati, creata attraverso sperimentazioni in laboratorio da un ingegnere italiano. Questa foglia è in grado di riprodurre il processo di fotosintesi. Le foglie artificiali potrebbero trovare applicazioni ovunque sia necessario assorbire per esempio anidride carbonica o produrre ossigeno con un consumo energetico davvero minimo. I possibili impieghi includono sistemi di ventilazione, superfici di design per interni, integrazione con l'illuminazione e persino missioni spaziali.

0: day.
1: Planet News.
2: Harry Salomon, naturalista e fondatore dell'Oasi di Sant'Alessio nel Pavese, è l'anima del progetto Hummingbirds in Our Hands, avviato in Ecuador per salvare il colibrì da una minaccia silenziosa, l'uso diffuso di acqua zuccherata per attirarli a scopi turistici. Questo tipo di alimentazione, però, compromette gravemente la loro salute e riproduzione, perché è priva di proteine e nutrienti essenziali. In collaborazione con università locali, Salomon promuove la coltivazione di giardini fioriti che favoriscono l'alimentazione naturale di questi uccelli, puntando su specie autoctone e ricche di nettare per riportare equilibrio nell'ecosistema.
3: Salomon e i suoi collaboratori stanno quindi creando giardini con fiori ricchi di nettare per attirare naturalmente i colibrì e aiutarli a tornare a una dieta corretta. I campesinos della zona stanno partecipando con entusiasmo, portando piante adatte e smettendo di utilizzare l'acqua zuccherata. Grazie all'esperienza dell'Oasi di Sant'Alessio, dove i colibrì si riproducono in cattività, Salomon ha potuto avviare un progetto concreto che unisce natura, scienza e persone, dimostrando che la conservazione è possibile anche partendo da piccoli gesti. Il suo lavoro rappresenta un modello di sostenibilità concreta e replicabile.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
0: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Tra le brughiere che hanno ispirato cime tempestose e i sentieri collinari attraversati idealmente da Jane Eyre, nasce oggi una delle riserve naturali più vaste e significative dell'Inghilterra. Il governo britannico ha infatti annunciato la creazione del Bradford Pennine Getaway, una nuova riserva naturale nazionale che si estende per 1274 ettari nel cuore del West Yorkshire. Un progetto imponente che connette, come un corridoio ecologico, 8 aree verdi, tra cui spiccano i paesaggi di Penistone Hill, appena fuori Haworth, il villaggio dove visse la famiglia Bronte. Ma non si tratta solo di un omaggio alla memoria letteraria. Il vero cuore dell'iniziativa è la tutela della biodiversità e la promozione del benessere collettivo grazie al contatto con la natura. La decisione risponde infatti a un obiettivo preciso: aumentare l'accesso agli spazi verdi per le popolazioni urbane, proteggere habitat vulnerabili e contribuire al ripristino ecologico su scala nazionale.

0: Planet News.
1: Dopo anni di attese, il Parco del Matese è finalmente realtà. In occasione della Giornata della Terra è stato firmato un decreto per la nascita del 25esimo Parco Nazionale Italiano.
2: Il parco si estende su quasi 900 km quadrati di montagne, boschi e laghi, abbracciando 52 comuni tra Campania e Molise, un territorio che ha custodito per secoli il respiro lento della natura e che oggi viene riconosciuto come patrimonio da proteggere. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web

0: Planet News.
1: Ogni anno le buche nell'asfalto, quindi un danno, causano danni, incidenti e costi elevatissimi di manutenzione. Una scoperta innovativa però potrebbe rivoluzionare questo scenario. C'è un gruppo di ricercatori dell'Università di Swansea, del King's College di Londra e dell'Università Biobío in Cile che ha sviluppato un asfalto autoriparante in grado di ripararsi autonomamente in meno di un'ora dopo la formazione delle prime microfessure. Il progetto sfrutta quelle che sono le spore di una pianta preistorica e l'olio di girasole combinati con algoritmi di apprendimento automatico per prevenire la formazione delle buche stradali. Secondo i ricercatori, questa tecnologia potrebbe prolungare la vita utile delle strade, ridurre drasticamente gli interventi di manutenzione e dimezzare l'impatto ambientale legato alla continua produzione e posa di nuovi strati di bitume.

0: Planet News.
1: I bruchi della falena punteggiata sono tra i maestri del mimetismo nel regno animale. Riescono a imitare alla perfezione rami secchi, sia nella forma che nel colore, rendendosi quasi invisibili ai predatori. La loro straordinaria abilità non dipende solo dagli occhi. Percepiscono i colori anche attraverso la pelle, grazie alla presenza di opsine, geni visivi presenti nei tessuti cutanei. Questo permette loro di adattarsi cromaticamente all'ambiente, anche se bendati, come dimostrato da studi condotti dall'Università di Liverpool.
2: Oltre al colore, il corpo dei bruchi presenta irregolarità, zampe simili a spine e posture che imitano rami. Questa strategia li protegge efficacemente dai predatori, in particolare gli uccelli, come confermato da modelli visivi che simulano la loro percezione. Attivi nei mesi estivi, questi bruchi rappresentano un esempio eccezionale di adattamento evolutivo tramite mimetismo.

0: Planet News.
1: La Tunisia ha vietato la pesca del polpo su tutta la sua costa senza fornire una data di fine divieto. La decisione vuole combattere la sua rarefazione. È dall'inizio dell'anno che i pescatori tunisini segnalano un catastrofico calo degli stock di polpo, come ricordano gli ambientalisti che si battono da anni per lo sviluppo sostenibile.
2: Il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca ha quindi deciso di vietarne la pesca già a partire dallo scorso 1° di aprile, anticipando il blocco. Se le autorità tunisine stabiliscono ogni anno un periodo in cui la pesca del polpo è vietata, c'è un comitato che monitora la situazione per rispettare il ciclo produttivo. Questa volta nel comunicato il ministero non ha voluto dare la data di fine del divieto, verrà decisa in base alla situazione.

Radio Monte Carlo. Planet.

0: Planet News.
1: Con l'enciclica Laudato Si, ispirata dal Cantico delle Creature, pubblicata nel giugno del 2015, è stata la prima volta che un Papa ha lanciato un messaggio interamente centrato sulla crisi ambientale e climatica. In quel documento Papa Francesco aveva articolato sul piano teologico e morale l'urgenza e la necessità di proteggere la casa comune dell'umanità. Un intervento che ha certamente avuto un grande impatto nell'anno che si era poi concluso a dicembre con l'accordo sul clima di Parigi.
2: Tra i concetti centrali ampiamente condivisi dal movimento ambientalista spiccava quello di giustizia climatica. La parte più povera del mondo ha minori responsabilità nella crisi climatica, ma è anche quella che ne paga maggiori conseguenze. Questo sia perché il riscaldamento globale ha conseguenze più devastanti nelle aree più povere del pianeta, sia perché i poveri hanno meno risorse per difendersi e reagire agli eventi estremi. Quello di Papa Francesco, oltre che un insegnamento morale ai credenti, è stato un messaggio rivolto a tutti, senza distinzione di fede o convinzioni. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: body. This is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Con un investimento complessivo di 200 milioni di euro, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato 5 bandi pubblici per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica rispetto a energie rinnovabili, flessibilità energetica, idrogeno verde e digitalizzazione delle reti.
2: I progetti fonderanno energie rinnovabili nel sistema elettrico, svilupperanno soluzioni di accumulo e produzione di idrogeno verde. Ogni proposta avrà un partner principale ed un'impresa capofila, ma anche partecipazione di altri soggetti di imprese, start-up innovative ed enti di ricerca e università.

0: Planet News.
1: Ancora una volta il Climate Change Service di Copernicus non ci porta buone notizie. Il mese di marzo 2025 è stato il marzo più caldo mai registrato in Europa e il secondo nel mondo. E il nuovo bollettino non si ferma qui. Lo scenario dell'ente europeo disegna un futuro sempre più preoccupante. Non solo alte temperature, ma anche eventi meteorologici estremi. Da un lato le piogge abbondanti nell'Europa meridionale e dall'altro poca acqua nel Regno Unito, Irlanda, Grecia e in parte dell'Europa centrale.
2: Ampliando lo sguardo al resto del mondo, poi troviamo dati negativi anche per gli oceani. La temperatura media della superficie marina ha raggiunto i 20,96 gradi, la seconda più alta mai registrata per un mese di marzo. Il ghiaccio marino artico, inoltre, a marzo di solito raggiunge la sua estensione massima, ma nel 2025 la sua estensione è stata la più bassa dal 1979, cioè da quando esistono le osservazioni satellitari.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: It's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio.

0: Planet News.
1: Gli interventi di ripristino degli ecosistemi marini funzionano e fanno ricrescere le specie, sono anche un investimento redditizio per l'economia oltre che per l'ambiente. Lo afferma uno studio internazionale, un gruppo di biologi marini ha passato al vaglio circa 800 interventi di recupero degli habitat marini in tutto il mondo e ha constatato il successo nel 64% dei casi, con punte più elevate per le barriere coralline e le foreste di mangrovie.
2: I fallimenti sono stati in media il 9%, con punte più alte per le praterie di piante marine, seguite da paludi salmastre e letti di ostriche. Nei restanti casi si registra un successo parziale. Le specie sopravvivono, ma non si espandono.

0: therapies of my life.
1: Planet News.
2: Milano Green Circle 90-91 è un progetto del Comune di Milano che ha l'obiettivo di rinverdire il percorso della filoviaria 90-91 con 350 nuovi alberi e oltre 60.000 arbusti ed erbacee perenni. I lavori del primo tratto, che va da Piazzale Brescia a Piazza Bolivar, sono iniziati a gennaio del 2025.
3: Il progetto contribuisce alla transizione ecologica e all'integrazione della natura negli spazi urbanizzati, così come le strade e le autostrade funzionano solo se collegate. Anche il verde urbano non deve essere frammentato in piccole aree isolate. Infatti, quando le infrastrutture verdi formano una rete continua, i loro vantaggi si amplificano, rendendo la città più vivibile e sostenibile.
4: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
5: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
4: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Piantare sempre di più non serve soltanto a rendere gradevoli gli ambienti e influire sul nostro benessere psicofisico. La scienza ha dimostrato che i benefici creati dalla vegetazione in città, proprio dove buona parte dell'inquinamento viene prodotto, sono tantissimi.
2: Questi servizi ecosistemici vanno dalla mitigazione del microclima e delle isole di calore al miglioramento della qualità dell'aria. La riduzione del ruscellamento delle acque piovane, la creazione di habitat per la fauna selvatica che cerca rifugio nell'ecosistema urbano.

0: Planet News.
1: Le scarpe dei portalettere di Poste Italiane diventeranno il morbido pavimento delle aree gioco per i bimbi dell'asilo. Grazie alla creatività di alcuni dipendenti è nato il progetto Scarpa Vecchia fa buon gioco, per riciclare le calzature dismesse e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.
2: È stato calcolato che con 5 tonnellate di calzature saranno realizzati 50 metri quadri di pavimentazione e le prime piastrelle verranno installate negli asili di Roma e Bologna.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: A primavera, sul Monte Moregallo in provincia di Lecco, va in scena un evento fondamentale per l'ecosistema locale: la migrazione dei rospi comuni verso il lago di Como per deporre le uova. Il loro è un viaggio pericoloso attraverso la strada provinciale 583 che collega Lecco a Bellagio, costantemente trafficata e responsabile della morte di centinaia di esemplari ogni anno. Per questo Legambiente Lecco ha dato il via alla campagna 2025 per la salvaguardia di questi anfibi.
2: La missione è impedire che i rospi vengano travolti dalle auto, questo grazie a dei volontari che scendono in strada per assistere e guidare gli animali verso il lago in totale sicurezza, così come i ragazzi stessi sono dotati di tutti i dispositivi che servono, quindi già giubbino catarifrangenti, guanti in lattice, torcia. I 15 volontari li accompagnano fino al lago.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Planet News.
2: Le lucciole, il loro bagliore che incanta nelle notti d'estate, stanno scomparendo. I motivi della perdita, insomma, la perdita di habitat, inquinamento luminoso e uso di pesticidi. Le lucciole emettono luce grazie a delle reazioni chimiche necessarie per il loro accoppiamento. Che succede? Che i maschi inviano dei segnali luminosi alle femmine, che rispondono a loro volta per facilitarne l'incontro.
3: Ma l'eccessiva illuminazione artificiale interrompe questa comunicazione naturale, riducendo la loro riproduzione. Per salvarle servono azioni semplici ma efficaci: spegnere o ridurre l'illuminazione esterna, specie nelle ore notturne, creare microhabitat nei giardini lasciando zone di vegetazione incolta e accumuli di legna e foglie per offrire rifugio alle larve, limitare l'uso di pesticidi e scegliere alternative ecologiche per preservare le lucciole e la biodiversità circostante.
4: Radio Monte Carlo.
5: RMC R&B.
1: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
5: Maxwell Ascension.

0: Planet News.
1: Sostenibilità, che non deve essere una parola che richiama soltanto un'idea astratta, anzi è una vera responsabilità reale che passa per un percorso fatto di scelte quotidiane, soprattutto parlando di aziende. E il premio Impresa Ambiente, arrivato all'edizione numero 12, è il più importante riconoscimento italiano per chi innova e tutela persone, risorse e territorio.
2: Domani, venerdì 11 aprile, al Teatro La Fenice di Venezia saranno premiate le imprese, dalle start-up alle realtà industriali, che hanno presentato progetti concreti per lo sviluppo sostenibile tra le 114 candidature arrivate da tutta Italia.

0: Planet News.
1: L'addio alle code e ai caselli autostradali non porta con sé solamente un beneficio in termini di tempo per gli automobilisti. Secondo un nuovo studio realizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, l'adozione del sistema del telepedaggio nel corso del 2024 ha consentito di evitare l'emissione in atmosfera di 71.000 tonnellate di CO2, segnando un incremento rispetto alle 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022. La ricerca ha analizzato l'intero network autostradale italiano, calcolando la diminuzione di agenti inquinanti resa possibile dall'eliminazione delle fasi di stop and go necessarie per il ritiro del biglietto e il pagamento manuale del pedaggio. L'eliminazione delle accelerazioni e decelerazioni legate alle operazioni di pagamento ha inoltre un impatto diretto sui consumi. Sebbene il consumo in fase di frenata sia considerato trascurabile, l'accelerazione per riprendere la marcia dopo la sosta al casello comporta un dispendio di carburante stimato tra i 5 e i 10 millilitri per un veicolo di classe A. Considerando il costo medio del carburante, lo studio stima un risparmio economico complessivo superiore agli 8 milioni di euro nel 2024.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
2: Monte
3: world.
2: Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: I concerti, straordinari momenti di condivisione ed emozione, hanno però un impatto ambientale significativo tra spostamenti, consumo di energia e produzione di rifiuti. La musica dal vivo genera ogni anno circa 670.000 tonnellate di CO2, ma molti artisti e organizzatori stanno cercando di cambiare, come i Coldplay, che hanno ridotto del 50% le loro emissioni nel Music of the Spheres World Tour utilizzando energia rinnovabile, materiali riciclati e piantando un albero per ogni biglietto venduto.
2: In Italia Elisa ha ottimizzato i trasporti con Music for the Planet, Jovanotti ha voluto che nel suo tour si usassero soltanto stoviglie compostabili e raccolta differenziata, e poi festival come Glastonbury in Inghilterra e We Love Green usano solo energia rinnovabile.

0: Planet News.
1: Ha preso vita al Museo Orto Botanico di Roma il progetto Biodiversità Nascosta, presentato dal Polo Museale Sapienza. L'evento mira a mettere in luce l'importanza spesso trascurata degli insetti attraverso un'esposizione innovativa di modelli 3D che mostrano la complessità e la bellezza nascoste di creature comunemente incomprese. Il focus del progetto e dell'allestimento sono 8 modelli in resina di 4 insetti: la mosca, l'ape, il coleottero e la zanzara. Saranno da spunto per i visitatori per raccontare storie nascoste e misteriose, suggerendo al pubblico uno sguardo inedito sulla complessità dei sistemi naturali e trasformando l'attuale percezione che si ha degli insetti, spesso visti come fastidiosi o nocivi. Radio Monte Carlo.
0: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce,

0: Planet News.
1: Con la chiusura di una centrale elettrica, la Finlandia ha portato a compimento il piano per la completa eliminazione dell'energia da carbone, con 4 anni di anticipo rispetto al calendario previsto. Oltre a ridurre le emissioni e ad aumentare l'indipendenza energetica, il passaggio dal carbone sta aiutando l'ambiente, ma anche a ridurre le bollette dei clienti. L'energia eolica da sola ha più che coperto il vuoto lasciato dal carbone e dal gas fossile, dimostrando che l'energia rinnovabile può essere ottenuta rapidamente, soprattutto quando la politica governativa crea le giuste condizioni. La Finlandia ha così dimostrato che è possibile fare tanto con dei chiari segnali politici e che ci possono essere dei rapidi investimenti nelle energie rinnovabili.

0: Planet News.
1: Alfred Date, affettuosamente conosciuto come Alfie, è stato un esempio straordinario di altruismo, creatività e sostenibilità. Questo uomo di 109 anni ha contribuito a una missione davvero speciale: aiutare i piccoli pinguini blu. Nel 2013 la Phillip Island Penguin Foundation lanciò un appello per affrontare una grave emergenza ambientale.
2: Le fuoriuscite di petrolio, che purtroppo colpiscono l'habitat naturale di questi animali, compromettono il piumaggio dei pinguini, impedendo loro di mantenere il calore corporeo e rendendoli vulnerabili all'ipotermia. L'idea della fondazione fu semplice ma geniale: creare minuscoli maglioncini da far indossare ai pinguini colpiti dal petrolio. I maglioncini non solo li aiutavano a mantenere il calore, ma impedivano anche che si pulissero con il becco, evitando così l'ingestione del petrolio. La richiesta era rivolta a volontari capaci di lavorare a maglia e Alfie non ci pensò su due volte.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Le orche sono note per la loro intelligenza e capacità di apprendimento, ma uno studio ha rivelato un aspetto ancora più sorprendente: la loro abilità di imitare la voce umana. Wiki, un'orca addestrata in un acquario francese, ha dimostrato di poter riprodurre parole come ciao, bye bye e persino il nome Amy. Questa scoperta ha lasciato stupiti gli scienziati, che non si aspettavano una tale flessibilità vocale. Secondo Joseph Cole, professore all'Università di St. Andrews in Scozia, la capacità di Wiki potrebbe spiegare la presenza di dialetti differenti fra branchi di orche in natura. Infatti, i cetacei selvatici comunicano attraverso suoni distinti a seconda del gruppo di appartenenza, e questa diversità potrebbe derivare proprio da un processo di apprendimento e imitazione fra individui. Ciò dimostrerebbe che le orche non solo apprendono nuovi suoni, ma li trasmettono ad altri membri della loro comunità.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba compie un passo storico diventando la prima fra le isole italiane a dotarsi di una comunità energetica rinnovabile. Il progetto, frutto della collaborazione fra associazioni di categoria locali, la Camera di Commercio e l'Università di Pisa, punta a ridurre le emissioni di gas serra e a rendere l'isola sempre più indipendente dal punto di vista energetico. Entro il 2026 si prevede l'installazione di circa 100 impianti per una produzione complessiva stimata di 2.500 MWh, di cui il 50% sarà condiviso all'interno della comunità. Fra i principali attori coinvolti spiccano aziende turistiche che, grazie alla stagionalità delle loro attività, possono contribuire in modo significativo alla produzione di energia pulita per l'intera isola, soprattutto nei mesi invernali. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Unendo le competenze acquisite nelle aule di biotecnologie dell'Università di Modena e Reggio Emilia alle esperienze di chi opera nel settore del diritto, del commercio e della sostenibilità, un gruppo di giovanissimi già da qualche anno ha dato vita ad una start-up che fa dell'economia circolare, la lotta allo spreco alimentare e il riciclo la propria missione, dando così nuova vita ai sottoprodotti alimentari.
2: L'azienda ha avuto una visione che si è poi sviluppata con il tempo, inventando un processo innovativo e sostenibile per recuperare una lunga serie di sottoprodotti come le bucce di arance o di pomodori, oppure quelle dei mirtilli o dello zenzero, scartate da chi produce succhi per trasformare tutto in farine vegetali. Tra gli scopi dell'impresa anche quello di creare nuovi professionisti green, esperti di economia circolare, con la speranza che diventi l'economia di tutte le aziende. Farebbe bene sia all'ambiente che al portafoglio.

0: Planet News.
1: La città di Firenze introduce un nuovo paradigma nella gestione del verde degli spazi aperti. Con questo piano, chiamato Iris, in nome del fiore simbolo della città, il verde non è più considerato solo un elemento di decoro, ma diventa una strategia di sviluppo integrata, capace di migliorare la resilienza e la vivibilità della città, la salute e soprattutto il benessere delle persone. Il piano si ispira al modello 3-30-300, sviluppato da un urbanista olandese che prevede tre alberi, ovvero ogni abitante dovrebbe poter vedere almeno tre alberi dalla propria finestra di casa, scuola o luogo di lavoro. Poi 30% di copertura arborea, che significa ogni quartiere dovrebbe avere un'adeguata densità di alberi per migliorare l'ambiente urbano. Infine 300 metri da un'area verde, vale a dire che ogni cittadino dovrebbe poter raggiungere un parco oppure uno spazio verde in pochi minuti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics.

0: 1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'acqua potabile è a rischio, non possiamo più darla per scontata, è sempre più minacciata da siccità e sprechi, ma preoccupa anche la qualità. Pesticidi, microplastiche, nitrati contaminano molte falde acquifere anche in aree rurali. La situazione è aggravata da una rete idrica obsoleta. Il 42% dell'acqua potabile si perde prima di arrivare ai rubinetti. Il cambiamento climatico, con piogge intense ma rare, ostacola la ricarica delle falde e favorisce le alluvioni.
2: Servono interventi urgenti, investimenti per migliorare infrastrutture, protezione delle fonti e una gestione più efficiente, ma anche i comportamenti individuali fanno la differenza, quindi chiudere il rubinetto, usare meno acqua, raccoglierla per usi domestici. L'acqua non è infinita, va protetta, rispettata e usata con intelligenza per garantire il futuro di tutti.

0: Planet News.
1: Dove prima c'era un grande campo di mais, oggi si estende una super foresta che pullula di vita. Questa straordinaria metamorfosi è avvenuta a Carmignano di Brenta, siamo in provincia di Padova, dove nel 2013 ha preso vita Bosco Limite, un'area verde con oltre 2300 alberi che producono ossigeno, migliorano la qualità dell'aria e filtrano acqua potabile. La super foresta è frutto di una pianificazione accurata, pensata per offrire il massimo dei benefici per le persone che vivono in quest'area della pianura padana, per gli animali e per tutto il territorio.
2: Questo esempio di riforestazione è la prova tangibile che l'integrazione tra natura e scienza può portare a grandi risultati e aiutarci nella lotta alla crisi climatica. Ma che cos'ha di speciale questa super foresta? Durante i mesi di abbondanza d'acqua, la pioggia, che altrimenti andrebbe persa, viene dirottata nel bosco e fatta passare all'interno di un sistema di canalette progettate ad hoc. E i risultati sono eccezionali. Ogni anno si recupera l'equivalente di oltre 1 milione di metri cubi di acqua.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artist.

0: Planet News.
1: Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature ha rilevato che i pesci pagliaccio stanno diventando sempre più piccoli in risposta all'aumento delle temperature oceaniche. Questo fenomeno, soprannominato Shrinking Nemo, rappresenta un adattamento alle ondate di calore marine che riducono l'ossigeno disponibile e aumentano lo stress metabolico. I pesci più piccoli, con un rapporto superficie e volume maggiore, riescono a disperdere meglio il calore e sopravvivere in ambienti più caldi.
2: Tuttavia, questa riduzione di taglia potrebbe compromettere la simbiosi con gli anemoni e alterare gli equilibri delle barriere coralline. Il caso dei pesci pagliaccio non è isolato, altre specie marine stanno mostrando cambiamenti simili, segnalando l'impatto diffuso del riscaldamento globale sulla biodiversità marina. Questo studio rappresenta un forte campanello d'allarme sulla necessità di ridurre le emissioni di gas serra e proteggere gli ecosistemi marini dal cambiamento climatico.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Monte Carlo Planet.
2: Mm.

0: Planet News.
1: C'è un dato importante: l'umanità ha esplorato soltanto lo 0,001% degli abissi oceanici, corrispondente ad un'area più piccola del Molise. Analizzando oltre 44.000 immersioni ad oltre 200 metri di profondità dal 1958 ad oggi, i ricercatori sottolineano quanto poco si conosca dei fondali marini. Circa il 30% delle osservazioni risale a prima del 1980 ed è di scarsa qualità. L'esplorazione è dominata da Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Francia e Germania per il 97% delle missioni documentate, con il 65% delle immersioni avvenuto vicino a tre stati. Negli ultimi anni l'interesse si è spostato verso aree a bassa profondità e ad alto valore economico. Lo studio sottolinea di come sia indispensabile avere maggiore conoscenza degli abissi, soprattutto per via delle crescenti attività industriali atte all'estrazione di idrocarburi ed elementi rari.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, New Classics. All night long, all night, all night, all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: L'Arabia Saudita ha lanciato la più grande iniziativa verde mondiale. Il piano prevede la piantumazione di 10 miliardi di alberi nel regno e la creazione di riserve naturali su oltre il 30% del territorio, aumentando di 12 volte la copertura arborea attuale. A livello regionale, coinvolgendo i paesi del Golfo, saranno piantati complessivamente 50 miliardi di alberi. Obiettivi includono ridurre le emissioni globali di CO2 del 4%, raggiungere il 50% di energia rinnovabile entro il 2030, investire in idrocarburi puliti e riciclo con un'attenzione particolare alla biodiversità marina e al suolo molto degradato in Medio Oriente. Un esempio pratico è il Parco Nazionale di Tadik, dove sono stati piantati 250.000 alberi e sono state realizzate opere di ingegneria verde per rigenerare un'area precedentemente desertificata.

0: Planet News.
1: La Svezia ha davvero fatto un lavoro incredibile nella gestione dei rifiuti. Meno dell'1% finisce in discarica, mentre nel resto del mondo questa percentuale supera addirittura il 60%. La strategia svedese combina responsabilità del produttore, tasse sui rifiuti, divieti di discarica e investimenti in energia rinnovabile. E grazie a queste politiche, oltre il 99% dei rifiuti viene riciclato e incenerito per produrre energia, riscaldando case e alimentando elettricità. Il risultato sorprendente è che la Svezia addirittura importa rifiuti da altri paesi per mantenere attivi i propri impianti di termovalorizzazione, trasformando i rifiuti da problema a risorsa economica. Tuttavia ci sono critiche. L'incenerimento può scoraggiare pratiche più sostenibili come ridurre e riutilizzare, e dipendere dall'importazione di rifiuti potrebbe diventare un problema in futuro.
2: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Radio Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Grazie a un programma di salvataggio genetico, in Australia i bandicoot orientali e a strisce tornano in natura dopo essere stati dichiarati estinti sul continente. Il progetto, guidato da enti di conservazione, ha combinato allevamento e mescolanza genetica per rafforzare la specie e contrastare i danni causati da predatori invasivi e perdita di habitat.
2: Il rilascio di 100 esemplari su Phillip Island favorisce il ripristino degli ecosistemi, scavando, migliorando suolo, semi e nutrienti, aumentando la resilienza climatica e la sostenibilità ambientale in chiave ecosostenibile e globale.

0: Planet News.
1: A soli 9 anni, Ledger Man ha scelto di usare i suoi risparmi per creare un kit di emergenza destinato a polizia, vigili del fuoco e soccorritori, pensato per facilitare la comunicazione con i bambini autistici nei momenti di crisi. L'idea è nata dopo un episodio vissuto dal padre, agente di polizia in Virginia, che durante il ritrovamento di un bambino autistico smarrito ha capito quanto oggetti familiari, piccoli gesti, possano ridurre paura e disorientamento. Così Ledger ha immaginato uno zaino trasparente con cuffie antirumore, giochi sensoriali e strumenti visivi che aiutano i soccorritori a creare subito un contatto più sereno. Un gesto semplice ma potente che dimostra come anche i più piccoli possano trasformare la propria sensibilità in un aiuto concreto per gli altri.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Per anni piatti, bicchieri e posate in plastica sono stati venduti come riutilizzabili senza offrire reali garanzie sulla loro durata, alimentando confusione e sprechi. Con il nuovo decreto PNRR l'Italia introduce finalmente criteri più severi. Per essere definito riutilizzabile un prodotto dovrà rispettare precisi parametri tecnici legati a peso, dimensioni e resistenza nel tempo. Non basterà più un'etichetta per sembrare sostenibile, ma serviranno requisiti concreti per ridurre davvero l'impatto ambientale. Un passo importante che punta a distinguere prodotti realmente pensati per durare da quelli che di green avevano soltanto il nome. Radio

0: Planet News.
1: Nelle acque del mare di Weddell, quella che sembrava un semplice iceberg coperto di neve si è rivelata una piccola isola mai identificata prima. Gli scienziati l'hanno notata perché, a differenza dei blocchi di ghiaccio trasportati dall'acqua, rimaneva immobile nello stesso punto. Lunga circa 130 metri e larga 50, con una parte che si alza di 16 metri sopra il mare, l'isola era rimasta nascosta sotto una coltre bianca che la confondeva perfettamente con il paesaggio circostante. Una scoperta che mostra come anche nelle regioni più studiate del pianeta la natura riesca ancora a sorprendere.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz?
4: Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il nostro paese è molto avanti nel riciclo della bioplastica compostabile. Il tasso di riciclo degli imballaggi ha raggiunto punte altissime, addirittura superando di 8 i punti percentuali dell'obiettivo europeo.
2: A crescere non è soltanto l'efficienza, ma anche l'estensione del servizio. L'85% della popolazione italiana è ora raggiunto da sistemi di raccolta e trattamento delle bioplastiche compostabili, con un balzo di 11 punti percentuali in un solo anno. La spinta più forte arriva dal sud, dove regioni come Calabria e Puglia toccano la piena copertura. Radio

0: Planet News.
1: Negli ultimi 20 anni oltre il 20% degli oceani ha mostrato un fenomeno preoccupante, l'oscuramento. Un'analisi dell'Università di Plymouth ha rivelato che tra il 2003 e il 2022 la profondità delle zone fotiche essenziali per la vita marina si è ridotta in vaste aree. Circa il 21% dell'oceano globale ha visto una diminuzione della penetrazione della luce, con effetti gravi per la biodiversità e le reti alimentari marine. Le cause principali sono il riscaldamento degli oceani e i cambiamenti nei modelli di circolazione oceanica. L'oscuramento riduce la capacità degli oceani di sostenere la vita e regolare il clima. La comprensione degli effetti di questi cambiamenti è fondamentale per valutare l'impatto sull'ecosistema marino e la sua capacità di supportare la biodiversità e i servizi ecosistemici.
2: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologie della University of the West of England ha dimostrato che gli abeti rossi sono in grado di prevedere un'eclissi solare attivando segnali bioelettrici ore prima dell'evento. Questi segnali, che si diffondono tra gli alberi, mostrano una sincronizzazione collettiva che coinvolge l'intera foresta, suggerendo un sistema di comunicazione tra piante. Gli alberi più anziani mostrano risposte anticipate più marcate, indicando una possibile memoria ambientale che li rende in grado di avvertire i più giovani.
2: Lo studio conferma che le piante non sono organismi passivi, ma attori attivi nei loro ecosistemi, dotati di comportamenti complessi e coordinati, simili a quelli dei gruppi animali. Già nel 2018 una ricerca svedese aveva documentato reti di comunicazione sotterranee tra le piante. Questa nuova scoperta amplia la nostra comprensione della loro intelligenza e capacità di adattamento, sottolineando l'importanza di considerare il mondo vegetale come parte integrante e sensibile dell'ambiente naturale.

0: Planet News.
1: Una protesi per mettere il turbo alle meduse e trasformarle in attente osservatrici dei mari. L'hanno ideata gli ingegneri dell'Università di Stanford nel tentativo di trovare un'alternativa ai robot subacquei, meno efficienti delle naturali e numerosissime creature in gelatina. Gli scienziati hanno messo a punto un dispositivo che regola e velocizza il moto propulsivo delle meduse, una specie di pacemaker che fa nuotare gli animali 3 volte più rapidamente.
2: Le meduse non hanno cervello né recettori del dolore. La nuova tecnologia, grazie ad un sistema wireless, assicura 0 stress agli animali. Inoltre, tolte le protesi, continuano a nuotare come se niente fosse. Meduse cyborg che possono navigare per lunghi periodi raccogliendo parecchi fondamentali dati ambientali.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Planet News.
1: La crescita delle energie rinnovabili è inarrestabile, come dimostrano due esempi significativi, la Francia e la Cina. Nel 2024 la Francia ha raggiunto il 33,9% di energia da fonti rinnovabili, grazie a un aumento del solare e dell'idroelettrico. Nonostante un mix energetico ancora dominato dal nucleare, la popolazione francese supporta fortemente la transizione verso le rinnovabili.
2: A livello globale la Cina ha ridotto le proprie emissioni di gas serra grazie all'espansione delle energie rinnovabili, dimostrando che anche paesi ad alta intensità di carbonio possono fare progressi. Il futuro delle rinnovabili appare promettente con nuove tecnologie come l'eolico flottante in fase di sviluppo. Nonostante le difficoltà, la crescente accettazione pubblica e l'efficienza crescente delle tecnologie indicano che la transizione energetica globale sta accelerando.

0: Planet News.
1: Una buona notizia per l'ambiente e per l'Unione Europea. I progressi sono tanti, ma ci sono sfide ancora aperte da vincere. Ma continuando ad attuare in pieno i piani nazionali e le politiche comunitarie, l'Unione Europea è sulla buona strada per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 54% per il 2030. È solo un punto in meno del target di riduzione del 55% dai livelli del 1990 previsto dalla legge dell'Unione Europea sul clima.
2: Il dato arriva dalla commissione che studia e poi rilascia le tabelle con tutti i numeri, con tutti i dati su come i paesi facciano il loro su energia e clima. Piccola considerazione positiva: al 2023 le emissioni di gas serra dell'Unione Europea sono calate del 37%.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Le salviette umidificate, anche quelle biodegradabili, rappresentano una fonte significativa di inquinamento. Non si disgregano facilmente quando smaltite in maniera impropria, possono persistere per lunghi periodi di tempo nell'ambiente.
2: Paesi come la Spagna sta mettendo in campo norme più severe, tra cui il divieto di smaltimento di salviette attraverso il water. Tutto questo sarà contenuto in un disegno di legge del Ministero della Transizione Ecologica.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Università Statale di Maringá in Brasile ha testato un nuovo tipo di asfalto più sostenibile, ottenuto usando la cenere della bagassa della canna da zucchero, cioè lo scarto della sua lavorazione. Questo materiale sostituisce parte dei componenti tradizionali e migliora le prestazioni del manto stradale.
2: I test mostrano maggiore resistenza alle crepe, più elasticità e una durata superiore anche con traffico pesante. La ricerca punta a ridurre gli scarti agricoli e l'uso di materiali fossili, rendendo le strade più ecologiche. Anche in Europa si studiano bioasfalti simili per aumentare la sostenibilità ambientale.
3: Radio Monte Carlo. RMC. R&B.
4: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
5: Alicia Keys.

0: dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: La notte ci ha

0: Planet News.
1: Il 2 maggio è il World Tuna Day, giornata mondiale dedicata a un pesce essenziale per il mantenimento di un oceano in salute e per la sicurezza alimentare di intere comunità. I tonni hanno un ruolo vitale per il nostro pianeta blu perché contribuiscono all'equilibrio naturale degli ecosistemi marini.
2: Mangiamo talmente tonno che la pesca eccessiva, spesso illegale, non dichiarata e non regolamentata, sta mettendo in...
1: all'equilibrio naturale degli ecosistemi marini.
2: Mangiamo talmente tonno che la pesca eccessiva, spesso illegale, non dichiarata e non

0: Planet News.
1: Sono 14 milioni di tonnellate di microplastiche che si sono accumulate nel fondo degli oceani. Secondo i report ufficiali, l'8% di questo arriva da tessuti sintetici, ma di quanto in realtà stiamo parlando? Si parla di 200.000 e 500.000, tra 200.000 e 500.000 tonnellate ogni anno.
2: La maggior parte, per quanto riguarda l'industria tessile, viene rilasciata nei primi lavaggi e i settori del fast fashion hanno una grande responsabilità perché i capi durano poco, si deteriorano rapidamente perché sono di bassa qualità. È possibile ridurre o prevenire il rilascio di microplastiche aumentando progettazione e produzioni sostenibili, adottando misure di controllo delle emissioni durante l'uso e migliorando lo smaltimento e il trattamento a fine vita.

0: Planet News.
1: Sono sei, tutte donne e tutte attiviste, le vincitrici del Goldman Environmental Prize, il prestigioso riconoscimento che ogni anno va a sei attivisti ambientali, uno per ciascun continente. Ed è la prima volta, da quando è stato fondato il premio nell'89, che il cosiddetto Nobel per l'ambiente viene assegnato a sole donne, segno che forse le soluzioni alla crisi climatica devono ripartire dall'universo femminile. Queste sei donne straordinarie hanno fatto causa, hanno lanciato campagne di lotta e mobilitato comunità, mostrando loro gli strumenti per difendere la propria terra e con essa l'intero pianeta.
2: Queste sei protagoniste del premio di quest'anno dimostrano che coraggio, impegno e speranza sono elementi fondamentali per realizzare i progressi importanti, ha affermato il vicepresidente del premio. L'Italia ebbe una vincitrice con l'ornitologa Anna Giordano nel 98. Dal 1989 questo premio è stato consegnato a 239 persone. Molte di loro sono poi diventate funzionari governativi, capi di Stato, leader di ONG e vincitori di premi Nobel. Ogni vincitore riceve un premio in denaro di $200,000, oltre al grande riconoscimento internazionale.

0: Planet News.
1: Londra è una delle capitali mondiali più green e per contrastare l'inquinamento una svolta è arrivato con il progetto ULEZ, Ultra Low Emission Zone. Su disposizione del sindaco, nell'area urbana potranno circolare soltanto veicoli elettrici o ibridi, tutti gli altri pagano un pedaggio di circa 15 euro al giorno.
2: Non sono mancate le polemiche, ma i livelli di biossido di azoto sono diminuiti quasi del 30% e le polveri sottili si sono abbassate del più del 30%. Il sindaco ha annunciato che Londra nel 2027 diventerà una città chiusa ai veicoli non elettrici o inquinanti. Altro successo, l'espansione delle zone verdi. Quasi il 50% del territorio londinese è green, tra parchi, giardini e aree naturali.
3: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Allora, stavo pensando...

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori della City University di Hong Kong e della Southern University of Science and Technology ha creato una batteria ecologica ispirata alla salamoia del tofu, che potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo smartphone e altri dispositivi. Grazie a sostanze naturali come magnesio e calcio, è molto più sicura e rispettosa dell'ambiente. Grazie a sostanze naturali come magnesio e calcio, è molto più sicura e rispettosa

0: Planet News.
1: Il comune di Sestri Levante rivolge un appello ai propri cittadini: mettete lavanda, rosmarino e basilico sui vostri balconi. Sestri, questo meraviglioso comune della Liguria, ha fatto partire la campagna anti-zanzare invitando la popolazione a fare prevenzione naturale.
2: Il sindaco ha chiesto di coltivare su terrazzi e nei giardini lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta, piante aromatiche che agiscono come repellenti naturali, aiutando a ridurre la presenza degli insetti senza ricorrere a prodotti chimici. E poi ha raccomandato di eliminare i ristagni d'acqua, svuotando sottovasi e piscine gonfiabili e pulendo grondaie e tombini.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Ai ai.
1: Planet News.
2: L'energia pulita compie un nuovo passo avanti grazie a pannelli fotovoltaici innovativi capaci di produrre elettricità non solo con il sole, ma anche con la pioggia. Una tecnologia sviluppata di recente permette di trasformare l'impatto delle gocce d'acqua in una nuova fonte di energia. Il sistema combina la tradizionale raccolta della luce solare con un meccanismo che converte il movimento delle gocce in elettricità. Questa innovazione mostra come le rinnovabili stiano diventando sempre più smart. Sfruttare ogni elemento naturale, dal sole alla pioggia, significa avvicinarsi a un futuro in cui l'energia pulita sarà ancora più affidabile, accessibile e integrata nella vita quotidiana.

0: Planet News.
1: Le celle solari di nuova generazione potrebbero diventare ancora più efficienti grazie a un nuovo materiale sviluppato dai ricercatori della Rice University. Questo materiale, descritto come un cristallo quasi perfetto, riesce ad assorbire più luce e a trasportare meglio l'energia al suo interno, riducendo le dispersioni che oggi limitano le prestazioni dei pannelli. La scoperta potrebbe rafforzare le future celle solari tandem, ma anche aprire nuove possibilità nel campo della ottoelettronica e delle tecnologie quantistiche, confermando come l'innovazione dei materiali possa rendere l'energia pulita sempre più avanzata ed efficiente.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's Door.

0: Planet News.
1: A Punta Marina, nel Ravennate, la primavera quest'anno ha un volto insolito e affascinante, quello dei pavoni. Oltre 100 esemplari si muovono liberamente tra strade, giardini e tetti, trasformando la località in un paesaggio quasi fiabesco che sorprende residenti e visitatori. Negli ultimi anni questi eleganti uccelli hanno trovato un equilibrio sempre più stretto con l'ambiente urbano, adattandosi agli spazi del paese e rendendo la natura protagonista anche in mezzo alle case. Per gestire al meglio questa presenza straordinaria, il comune ha avviato un censimento della colonia. L'obiettivo è capire come tutelare sia gli animali sia il territorio, trasformando una convivenza inattesa in un esempio di rapporto più armonioso tra persone e fauna selvatica. Radio.

0: Planet News.
1: Viviamo al chiuso tra casa, ufficio, scuola, palestra, negozi e locali vari. Stando alle stime dell'Accademia Italiana di Biofilia, in Italia ormai il 90% del tempo si trascorre in spazi indoor circa 22 ore al giorno, con conseguenze per salute e umore, ma anche per la produttività e i consumi. Se cambiare registro pare illusorio, qualcosa si può fare, e questo rendendo più green i nostri ambienti di vita.
2: Prevedere spazi verdi ed elementi naturali in case, uffici, scuole, negozi, oltre che nelle nostre città, produrrebbe effetti positivi dal punto di vista economico e sanitario, con risparmi potenziali da 600 milioni di euro all'anno sulla spesa sanitaria. I benefici di piante verdi indoor sono testimoniati dall'analisi di 1000 pubblicazioni.

0: Planet News.
1: Con i suoi prati fioriti, le colline dolci e sinuose, i suoi fiumi che si intrecciano come dei nastri, Vilnius in Lituania è stata nominata capitale verde d'Europa per il 2025 dalla Commissione Europea, succedendo a Valencia in Spagna e ottenendo un contributo di 600.000 euro.
2: La città è riuscita a ridurre le emissioni grazie a vari provvedimenti come l'aumento delle rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture di riscaldamento, oltre ad aver investito nelle aree verdi e nell'economia circolare.

0: marmellata. Se non l'hai mai mangiata di mattina, fa bene alla testa e poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

0: Planet News.
1: Circa un terzo del cibo viene perso o sprecato e questa percentuale sale al 50% nel caso dell'ortofrutta, una delle categorie alimentari più amate dagli italiani. Tuttavia, capita spesso di vedere frutti ammuffiti nei frigoriferi o addirittura già sugli scaffali dei supermercati.
2: Una startup torinese ha sviluppato così P-Fresh, una tecnologia all'avanguardia, un piccolo bollino biodegradabile della dimensione di una moneta da un euro che si inserisce nelle confezioni di frutta e verdura dove rilascia sostanze naturali che riducono la crescita di muffe. P-Fresh assicura una maggiore durata della freschezza di prodotti come agrumi, uva, ciliegie, fragole, prodotti di bosco, riducendo la necessità di trattamenti chimici dannosi per l'uomo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Planet News.
2: La Norvegia è il primo stato al mondo a vietare ufficialmente la deforestazione nelle proprie attività istituzionali. Grazie a una politica ambientale ambiziosa e coerente, il paese scandinavo ha trasformato in legge il divieto di abbattimento delle risorse boschive nazionali, ponendosi come modello per la sostenibilità globale. Ma l'impegno della Norvegia non si è fermato ai confini nazionali. Il paese ha infatti stanziato fondi per contrastare la distruzione delle foreste in Brasile, in Liberia e in Indonesia, sostenendo attivamente progetti di riforestazione e strategie di conservazione. Radio

0: Planet News.
1: In Italia, 5.100 chilometri di spiaggia, parliamo quasi del 100% della nostra costa, è stata analizzata e avrebbe un mare in qualità eccellente, di classe eccellente. 152 chilometri sono di buona qualità, soltanto 31 rientrano nella zona sufficiente, mentre sono soltanto 35 quelli in qualità scarsa. Dati del Sistema Nazionale per la Protezione delle Acque di Balneazione.
2: È esclusa la Sicilia, dove il monitoraggio è svolto dal Sistema Sanitario Regionale. Nell'ultimo quadriennio, la stragrande maggioranza delle acque di balneazione costiere italiane raggiunge il livello più alto previsto dal sistema di classificazione europeo. Le percentuali più elevate di costa eccellente si trovano in Puglia, nel Friuli Venezia Giulia e in Sardegna.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica. Si chiama Rhinorrhea nicolifera ed è in grado di fare qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. Assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità elevate senza avvelenarsi. Da 100 a 1000 volte più nickel di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. La Rhinorrhea nicolifera sopravvive su terreni considerati ostili e li trasforma assorbendo metalli tossici e aiutando così a depurare il suolo. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.

0: Planet News.
1: E noi parliamo dei rifiuti di plastica che stanno invadendo anche i luoghi più incontaminati. Andiamo sulle isole Jeju, in Corea del Sud, dove gruppi di volontari lavorano ogni giorno per ripulire le spiagge da tonnellate di detriti portati dalle correnti. Ma c'è un dettaglio agghiacciante: gran parte di questa plastica non proviene dalle attività locali, ma arriva da paesi lontani come Cina, Russia, Egitto, Corea del Nord. E l'impatto della plastica sugli ecosistemi marini è veramente devastante. Ogni volta che vengono raccolte 100 bottiglie, almeno 9 o 10 riportano scritte in lingue straniere, segno che il problema è transnazionale. Questo dimostra che l'inquinamento marino non conosce confini. Ciò che viene gettato in un fiume in Asia può finire in una spiaggia deserta dall'altra parte del mondo. Organizzazioni come il Sea Life Trust stanno lanciando un messaggio chiaro: le operazioni di pulizia non dovrebbero essere un motivo di celebrazione, ma un campanello d'allarme. Se ogni giorno volontari devono raccogliere sacchi pieni di plastica, significa che il nostro modello di consumo è insostenibile. Radio Monte
2: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Whitney Houston.
4: All at once.
2: Stevie Wonder.
5: There's a ribbon in the sky for our love.
2: Adele.
6: Hello from the other side.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il futuro dell'Aragosta nel Golfo del Maine è incerto a causa del rapido riscaldamento delle sue acque. Questo tratto di oceano si sta infatti riscaldando a un ritmo 3 volte superiore alla media globale, con conseguenze significative per la fauna marina e per l'economia costiera della zona. Questo incremento termico ha reso infatti l'habitat tradizionale delle aragoste meno ospitale, spingendo questi crostacei a migrare verso acque più fredde e profonde.
2: Di conseguenza le popolazioni di aragoste si stanno spostando progressivamente verso nord alla ricerca di condizioni più favorevoli, una migrazione che sembra essere l'unica strategia di sopravvivenza. La comunità internazionale deve assolutamente intensificare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli impatti del riscaldamento globale, non solo per le aragoste.

0: Planet News.
1: Un arcipelago che si chiude al mondo per manutenzione. Dal 1 al 3 maggio 2025, l'iniziativa Closed for Maintenance trasformerà le isole Faroer in una sorta di laboratorio vivente per la tutela ambientale. Le isole Faroer, con soli 53.000 abitanti e con un numero di pecore doppie rispetto alla popolazione, sanno che il turismo, se mal gestito, può trasformarsi in una lama a doppio taglio. Ecco perché il governo locale ha deciso di chiudere le porte ai turisti per alcuni giorni l'anno, invitando invece volontari di tutto il mondo a partecipare ad una serie di progetti di manutenzione. Chi viene selezionato dovrà rimboccarsi le maniche per costruire sentieri, riparare ponti e piantare alberi, in modo da contribuire attivamente alla preservazione della fragile bellezza del luogo. In cambio riceverà vitto, alloggio e soprattutto l'opportunità di vivere le isole da protagonista, non da spettatore. Per il 2025 solo 80 persone hanno ottenuto il lasciapassare.

0: Planet News.
1: Sono 273 i miliardi di tonnellate di ghiaccio persi dal 2000 a oggi solo nei ghiacciai continentali, esclusi quelli di Artico e Antartide, l'equivalente di 30 anni di consumo di acqua da parte dell'intera popolazione mondiale. È quanto emerge dal lavoro internazionale coordinato da World Glacier Monitoring Service, pubblicato sulla rivista Nature e condotto da scienziati dell'Università di Edimburgo e dell'Università di Zurigo, che hanno rilevato come finora, in questo secolo, i ghiacciai abbiano perso circa il 5% del loro volume totale. Le perdite regionali, inoltre, sono state molto variabili. Le isole antartiche e subantartiche, per esempio, hanno perso il 2% del loro volume. Secondo i dati della ricerca, un simile scioglimento sta portando a una maggiore perdita di risorse regionali di acqua dolce e a un innalzamento dei livelli globali del mare a ritmi sempre maggiori.

0: Planet News.
1: La raccolta della nebbia è un modo per catturare acqua dal vapore e metterla da parte per usi futuri. Questo permette di combattere siccità e desertificazione. Lo studio, che arriva dall'università, da un'importante università cilena, è stato pubblicato su molte riviste scientifiche. I collettori di nebbia sono costituiti da una maglia sospesa tra due pali.
2: Maglia che riesce a catturare l'umidità perché le goccioline si accumulano sopra e cadono in una grondaia che la porta dei serbatoi di stoccaggio. È un sistema passivo che non richiede energia esterna. I ricercatori hanno scoperto che in un'area di 100 km quadrati si potrebbero raccogliere fino a 5 litri di acqua da nebbia per metro quadrato al giorno. Durante la stagione dello studio, agosto e settembre 2024, il potenziale di raccolta ha raggiunto addirittura 10 litri per metro quadrato al giorno.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't

0: Planet News.
1: I gusci dei molluschi sono utilissimi nel depurare l'acqua e si usano per ripulire i fiumi e i fondali dei mari a ridosso delle città. Anche in Polonia hanno applicato questa peculiarità all'uso umano. Un team di cozze fluviali è stato arruolato per la salvaguardia della qualità dell'acqua e per contribuire a renderla potabile. Le cozze a Varsavia servono come sentinelle d'eccezione. Vengono prelevate dal loro habitat naturale, selezionate con cura e addestrate per il loro compito. Il processo è semplice ed efficace, con le cozze fissate a un supporto collegato a una sonda immersa nell'acqua.
2: Un sensore tiene costantemente sotto controllo l'apertura delle loro valve. Se le cozze percepiscono la presenza di sostanze nocive, le valve si chiudono e inviano un segnale d'allarme al team di controllo. Questo sistema garantisce un monitoraggio accurato e costante e soprattutto indolore per gli animali. Dopo 3 mesi di servizio, le cozze vengono rilasciate nei loro habitat naturali e pronte a continuare il loro ciclo di vita.

0: Planet News.
1: A Kingston, in Giamaica, si riaprono i negoziati internazionali sul regolamento per l'estrazione mineraria dai fondali oceanici. Il WWF lancia un nuovo appello alla prudenza. Scavare negli abissi potrebbe causare danni irreversibili a ecosistemi marini ancora poco conosciuti. Per questo l'organizzazione chiede una moratoria globale sul deep sea mining e rilancia la petizione Difendi gli abissi per proteggere la biodiversità delle profondità oceaniche. Gli scienziati avvertono che questa attività potrebbe alterare habitat vasti quanto interi stati e compromettere equilibri ecologici fondamentali per l'oceano e per il pianeta.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un albero di 200 anni che parla. Sembra una trovata da film fantasy, ma in realtà è un progetto innovativo avviato al Trinity College di Dublino. Il protagonista è un platano secolare trasformato in un inedito interlocutore umano grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrata a sensori ambientali. Questo esperimento, noto come The Talking Tree, mira a creare un ponte tra esseri umani e un mondo vegetale, rendendo visibili e udibili i segnali biologici che finora restavano invisibili. Il funzionamento del progetto si basa su un sistema di sensori installati sul tronco dell'albero. Sono capaci di rilevare parametri come l'umidità del suolo, il pH, la temperatura, la qualità dell'aria e la luce solare. Questi dati vengono poi interpretati da un'intelligenza artificiale locale che li traduce in un linguaggio umano. Quindi i visitatori possono fare domande dirette come "hai sete?" o "come ti sei sentito durante l'ondata di caldo?" e ricevere risposte che riflettono le condizioni fisiologiche dell'albero. Radio

0: Planet News.
1: Approvata più di un anno fa dall'Assemblea Nazionale, ora è il Senato a dare il via libera alla cosiddetta legge anti-fast fashion. In Francia è rivoluzione contro la moda usa e getta e potrebbe attestarsi come primo paese a regolamentare le pratiche della fast fashion e a dare un freno ai colossi come Shein. Ma deve ancora passare davanti alla commissione mista nelle prossime settimane. Un disegno di legge che mira ad affrontare una questione fondamentale, la necessaria decarbonizzazione del settore tessile, che rappresenta circa il 10% delle emissioni globali di gas serra, più di tutti i voli globali e le spedizioni internazionali messe insieme. In linea di massima, il testo introduce una definizione legale di ultra fast fashion che si basa su volume di produzione, velocità di rinnovo delle collezioni e il basso incentivo a riparare i prodotti o la durata dei vestiti. Inoltre prevede l'introduzione di una tassa per tutti i prodotti che rientrano nella fast fashion e nell'ultra fast fashion. In più vieta la pubblicità per tutti gli attori della moda ultraveloce, comprese le collaborazioni con influencer.
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Nel Mar Caspio è emersa una nuova isola circa 30 km a sud-ovest di quella di Mali Zemchuzuni, confermata da una spedizione dell'Accademia Russa delle Scienze. L'isola era stata individuata per la prima volta grazie a immagini satellitari nel novembre 2024, ma la sua esistenza è stata ufficializzata solo di recente grazie a rilievi aerei effettuati con droni, poiché le acque poco profonde e il maltempo hanno impedito un approdo diretto.
2: La formazione dell'isola è legata al progressivo abbassamento del livello del Mar Caspio, che ha fatto affiorare una porzione di fondale precedentemente sommersa. Attualmente si presenta come una pianura sabbiosa e umida, ma potrebbe espandersi nei prossimi anni, diventando un habitat importante per uccelli rari e foche del Caspio. Gli scienziati hanno già avviato ricerche sul sito, installando una stazione oceanografica nelle acque poco profonde a nord dell'isola.

Somos Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Oggi 18 di giugno è la giornata della gastronomia sostenibile. Serve per arrivare a nuovi sistemi alimentari resilienti, inclusivi e sostenibili. Siamo sempre di più e le risorse alimentari sempre meno. Gastronomia sostenibile punta su produzione locale di cibo, minimizzare gli sprechi e incoraggiare il consumo di alimenti stagionali.
2: La dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità nel 2010, è l'esempio perfetto. Radicata nelle tradizioni dei paesi del Mediterraneo, è un vero e proprio stile di vita che enfatizza il consumo di frutta, verdura, legumi, noce, olio d'oliva, con piccole quantità di pesce e latticini e un consumo minimo di carne rossa. È una dieta sana e sostenibile dal punto di vista ambientale.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Sempre più scuole italiane stanno adottando l'energia solare, installando pannelli fotovoltaici sui tetti per ridurre i consumi energetici e abbattere le emissioni di CO2. Questo progetto, sostenuto da fondi pubblici e privati, mira a sensibilizzare gli studenti sulle energie rinnovabili e a trasformare gli edifici scolastici in modelli di sostenibilità.
2: I dati più recenti mostrano che già oltre il 30% degli istituti ha installato impianti solari, contribuendo a un risparmio energetico complessivo del 15%. L'iniziativa non solo riduce i costi delle bollette, ma offre agli studenti l'opportunità di apprendere direttamente le tecnologie pulite, promuovendo una cultura ecologica fin dalla giovane età.

0: Planet News.
1: C'è un'iniziativa che sta scatenando molto interesse a Copenaghen, si chiama CopenPay. Trasforma tutte le azioni sostenibili dei turisti in moneta che ti permette di vivere gratis esperienze culturali e ricreative. La missione è quella di incrementare un turismo responsabile e premiare chi si muove green con noleggi di bici, sessioni di yoga e ingressi ai musei.
2: Anche grazie a CopenPay, Copenaghen vuole diventare la capitale più sostenibile del mondo, considerata la previsione ONU di un enorme aumento degli arrivi turistici entro il 2030. L'iniziativa è un modello replicabile da altre città e spinge verso un turismo più consapevole e a basso impatto.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
5: Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il mare Adriatico è tornato a colorarsi di verde per la fioritura delle alghe, favorita da piogge intense e temperature quasi estive a inizio maggio. Le immagini del satellite Sentinel 3 del programma Copernicus mostrano il fenomeno soprattutto lungo le coste di Emilia-Romagna e Marche, dove l'acqua presenta un evidente colore verde.
2: Era già successo nell'estate del 2024, con circa 9.000 chilometri quadrati di mare interessati. Le fioriture di alghe danneggiano il turismo, ma possono soprattutto minacciare la vita marina e la pesca. I dati satellitari di Copernicus sono preziosi per monitorare questi eventi e supportare lo sviluppo di politiche ambientali efficaci per mitigarne gli effetti.

0: Planet News.
1: Dal prossimo 1° luglio in Francia sarà vietato fumare all'aperto nei luoghi pubblici come spiagge, parchi, impianti sportivi, aree scolastiche, pensiline degli autobus. La misura, promossa dalla ministra della Salute, rientra in un piano ambizioso per creare una generazione senza fumo entro il 2032. L'obiettivo è tutelare la salute pubblica, soprattutto dei bambini, e ridurre l'inquinamento ambientale causato dai mozziconi. Le sanzioni per chi viola il divieto partiranno da 135 euro, tuttavia il divieto non si applica agli spazi esterni di bar e ristoranti né alle sigarette elettroniche. La lotta al tabagismo diventa così parte integrante delle politiche ambientali e sanitarie per un futuro sostenibile.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: La Cina sta vincendo una delle battaglie più difficili nell'ambito della tutela ambientale, cioè l'espansione delle foreste di mangrovie. Pechino, infatti, ha aumentato la superficie coperta da questa preziosa pianta costiera e, secondo i dati diffusi dall'ente nazionale cinese che si occupa della supervisione e della gestione delle foreste, praterie e zone umide, la superficie totale delle foreste di mangrovie in Cina ha raggiunto i 30.300 ettari, con un aumento di circa 8.300 ettari rispetto all'inizio del secolo. Un dato che, tradotto in termini pratici, significa più habitat per la fauna, una maggiore protezione delle coste e una spinta alla biodiversità. Negli ultimi 5 anni il paese ha piantato oltre 8.800 ettari di nuove mangrovie e ha riabilitato 8.200 ettari di foreste degradate. Un risultato importante. Il risultato è un ecosistema più resiliente, capace di filtrare l'acqua marina, mitigare gli effetti delle tempeste e garantire una casa sicura a centinaia di specie animali.

0: Planet News.
1: La riforestazione globale è una strategia chiave contro il cambiamento climatico. Nuove mappe basate su dati satellitari hanno identificato 195 milioni di ettari da riforestare con un potenziale assorbimento annuo di 2,2 miliardi di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali dell'Unione Europea. Le aree prioritarie includono Stati Uniti, Canada, Brasile, Colombia ed Europa. Il ripristino delle foreste non solo riduce i gas serra, ma tutela la biodiversità e rafforza le comunità locali senza compromettere agricoltura o fauna. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la soglia di 1,5 gradi in più potrebbe essere superata tra il 2025 e il 2029, rendendo urgente un'azione coordinata. I benefici della riforestazione includono il miglioramento della qualità dell'aria, la stabilità climatica e la resilienza degli ecosistemi. Tuttavia, restano sfide come la gestione degli incendi, la disponibilità di piante e la cooperazione internazionale. Investire ora nella riforestazione può garantire un futuro più sostenibile e sicuro per il pianeta.
0: Radio Monte Carlo. Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
2: Adele, I Drink

0: Swift, Anti-Hero. I have this thing where I get
1: older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: La musica più glamour. Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.

0: Planet News. Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, Italia.
2: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.